viaggio, per non restare solo in viaggio, un vestito, un pane, un frutto, e questo è tutto, ma il cuore no.